0: Sterling, 162, clear patrol.
1: 162, Tempo. 177, status. 177, Tempo.
2: Sterling, 158, arrive.
1: 158, Tempo.
3: 73, 73.